Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airanga. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, ivanga uru mavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irunga te ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, tōpata tai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, topatata.

Lava lava sa mole na fa fonga ile turu ne tayao yo e vivi ingala na ta tu turu e pe ona e fo ya ta to fa vi fianga ne tayao e fa ta lu fa tu tina ya olo malu fa ta lu fa tu olo malu a puni che me se fo i nei anti malanga mai i Samoa me se fo ni si u malanga mai ni chila fa ta lu fa tu ma lor fo lau ma lor se fo murbia ya o tu langa lava na pe ona yai ele nei tu la ole tayao ole ta tu fa so fa ta lo fa fa vitoa e shotina filita fea filita fea. I know you're grieving at the moment and we're wishing you all the very best. Stay strong, auntie. Stay strong. You know, mātou mō mō ngā lofa mō oil tina. Ine I whapena maua pēia te oil tina le tofi mālie. O le asu lulu, na toi, na whaia isa uninga a le tamā family service, a tamā I a ngaman mana a le balasi. Mātou whalongo ina le tangi a wea nei whanau, ia o tūlanga peona ia e le whaingo fie. Le mātou tangtanga e a mese fulsi sisila e le ngate la whingalwanga mese le lava loa sa mo saam fai ona awayatu whawhetai te le lava tina e upu fuile le natunu wale titi mea no whaalongo I mea uwa aia oka oka se tele o le tamau ainga wa e sasaa wa e whapena foi ona e lufilufina ona o luwa ai I le atua e alalea e le whaatinuina o lau whaaloalo o e malwhanau e le mafai ona whangaluina. Ia e aia nisio pisipisenga la whapenantu na tu pelpesen nei malua e la fiafi. Mana tua e pele tama. Si ho umai lava la sutofi, ta pena le leile wha moe moe. Ia vi ele lofu merangan leo le tua, to a fi ma lie. Whaafitai le anga le lei, whaafitai foi I lo wava ai maulunga, e le tatu matanga luanga male kale si a meise ai. Ia le au whinga luang te tofia le atua. Ia, mana, mese ai fu ina yo ainga, yoi, te ulanga so I fua aloa ainga, whātino ina aile nei wha mwe mwe male, wha roa roa. Ia, ta wha ptene pese mo tō u malawa mese ai fu I. Ia, la tō olo wha pena, ia nei fu I maafitianga, e le ngā tulu tino, ia, mese lawa I la tō kutu ua fu I maafitanga mpelenga. Ta wha ptene pese mo le show anti, ta alofa filta fia Sally, ya marwa ile afi afi tatu fa fongele ne tao good morning.

Fanga ele pa iman malo tanto turu lomi lomi lomi lena pepeche na tu ai fo I mo le pa ia ai meshe ele fa fonga tanto po Samoa. Malo ave fale se fale tonu a se tanto fo wole tanto mali ila fa fonga ia ona ne o nanga vai vai. So alo matu ti mo fo ti ia lo fa pena tanto ina pa iman malo tonu mu tele ia so alo fa tu fa se fo ia.